mille, dava tutto a mi sperare. E Teresa una capocca che andava di bocca in bocca.